0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Allô. Allô.
2: Ma che è? Non ci state, no?

città, io poi dividi le tue pietre sconosciute, le tue case diroccate dalla guerra antica. Mia nemica strana, sei lontana coi peccati fra macerie.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la

attendono tu. Cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo è qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.